pensiero, questa è musica per voi, è la musica che non invecchia mai, sempre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me, buonasera signorina, una casetta in Canada, arrivederci Roma, Marina Torrero.